0: pensato bene. A che cosa stai pensando?
1: Stavo vicino alla stazione. Riempivo le giornate. Aspettando che qualcosa accadesse. Ma che allarma!

un angolo dove Piscio era preso, trovai una Kawasaki rosso fuoco e guidavo nel vento per i pochi soccorri, guidai un giorno e una notte, e ancora un giorno e ancora una notte. Il terzo giorno, al sorgere del sole, in staccata su una curva stretta, mi accorsi che a poche centinaia di metri dalla strada, sotto un vecchio lampione, un gruppo di adolescenti aveva circondato una vecchia tossica che si proteggeva dietro una banchina. Eccitati, l'avevano gettata in una pozza e la stavano prendendo a calci. Accelerai e la vecchia iniziò a all'aumentare dei giri, la sua risata si faceva sempre più forte. Mi avvicina, e lei rideva, rideva sempre più. Di colpo, la vecchia si accese in un bagliore di luce che mi teso e sospeso saliva in alto, sempre più in alto, sopra il nero cemento che tutto copriva. Con gli occhi al cielo ci fermammo tutti di cuore.

sull'asfalto bagnato, sudati, accalcati, bagnati fradici, stringendoci stretti, strisciavamo al fuoco della moto che bruciava. Il cemento sprofondò e mi trovai a precipitare giù.

0: Ecco qui il mio corpo. Questo è il mio cuore. Questo è il mio regalo per te.
1: Amami, ti prego, amami. Amami, ti prego.
2: Smettila!